0: primo mio si chiama Frank. Va roba che sempre copre degli ox.
1: Sì.
0: E a vagata stravagliava no, nosaltra, si robava il nostro proprio copre. Io dico, però è tonto sta nostra che.
2: Era per inerzia.
0: Sì. Roba de obra del fren.
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del matí a Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.